Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

0: Qui lo zoppo, Triussa. Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca mi è rimasa attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. E il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue che servita.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: dedico anche a te. Adesso vai avanti tu a cantare, capito?
1: Eh no, carino, io non vado in giro a cantare la mia roba. Piuttosto non canto.
2: E spengo anche la radio.
3: Contento adesso?

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

matrimonio anche ai poveri preti. Si parla della pillola e di altre cose affini, perché la gente al mondo fa troppi bambini.

si dice in italiano. E si è stabilito dopo mille discussioni che il prete, essendo uomo, può portare i pantaloni.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466, pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

Yeah.

sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: «Ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio». E da quel giorno il mio sol disse.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che affetta.

0: Barbara Bresciano, dovremmo dire Barbara Marchand, intervistata da Radio Nizza, a breve in onda su Centrale Milano, 1575 kilocicli. Marine Le Pen vuole tagliare 11 miliardi dell'Unione Europea. Meteo e le altre notizie. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 14 ottobre 2026, in podcasting sulle onde medie e su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa.
1: 205 metri, 1466 kilocicli.

0: Come ogni giorno. Radio Monte Carlo vi presenta la trasmissione italo-francese. Produzione di Noël Coutisson.
1: In realtà il jingle non è completo perché annunciava anche due frequenze in onde corte, frequenze che funzionavano malissimo, ma lo raccontiamo appunto nell'intervista che sarà in onda a breve. Ma l'anticipazione di oggi è questa: nei prossimi giorni le notizie, le emittenti Radio Nizza Centrale Milano e Power 927 trasmetteranno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, nota speaker di Radio Rai, che nel 1966 fu la seconda voce italiana in onda sui 205 metri di Radio Monte Carlo, le antenne che sono quasi sopra la nostra testa qui da Nizza, in realtà un po' più verso Montone. L'intervista della durata di 45 minuti farà svariate rivelazioni inedite. Tra queste, la storia di come Noël Coutisson, il direttore dei programmi, arrivato a Parigi da Monte Carlo per avviare appunto il programma italo-francese, avesse difficoltà a trovare un conduttore italiano, non conosceva nessuno sostanzialmente. Scelse dunque di contattare il consolato italiano Nizza, Italia a Nizza, quello guidato oggi dal console Dolly che abbiamo appena intervistato. Venne dunque individuata una professoressa di lettere italiana presso l'Università di Nizza, che divenne la prima voce del programma, con un nome finto e niente cognome, perché così voleva Coutisson. E fu quei poi a dare il nome di una sua studentessa, la nostra Barbara, come seconda speaker. Ma l'intervista contiene tantissime altre notizie veramente interessanti, molte relative ai propri primi anni di Radio Monte Carlo, ma poi molte anche relative all'era della RAI e anche all'attualità di oggi, comprese le attività di questa speaker, che chi magari non ha 20 anni ma qualche anno in più ricorderà senz'altro, perché ha condotto veramente tanti programmi su Radio RAI. Passiamo a Marine Le Pen, che propone di tagliare 11 miliardi di euro ai versamenti dell'Unione Europea. La candidata del RN alle elezioni europee ha dichiarato in una lunga intervista al Financial Times di voler ridurre drasticamente il contributo della Francia al bilancio dell'Unione Europea. Il suo obiettivo, se eletta, consiste nell'eliminare fin dal primo anno 11 miliardi di bilancio comunitario, per poi proseguire con ulteriori tagli negli anni successivi. La proposta tuttavia incontra ostacoli di natura giuridica. Secondo i trattati europei, qualsiasi riduzione dei contributi nazionali deve essere approvata dagli altri 26 Stati membri, un consenso ancora lontano dall'essere assicurato. La Germania in particolare si profila già come uno dei principali contrappesi a questa iniziativa. Le Pen ha sottolineato che la riduzione dei versamenti rappresenta la prova di forza necessaria per ridimensionare l'influenza dell'Unione Europea sull'economia francese. Dice: sappiamo che sarà un dibattito difficile, ma siamo convinti di poter vincere, ha affermato, aggiungendo di non avere alcuna intenzione di rinunciare alle proprie convinzioni. Mercoledì la leader della RN si recherà a Bruxelles per avvertire contro l'eventuale adozione di un bilancio pluriennale di 7 anni prima delle prossime elezioni francesi, definendo tale possibilità profondamente inammissibile e un segno di mancato rispetto da parte della Commissione per i processi democratici europei. Sottolineiamo, perché ci è stato fatto notare che parliamo troppo dell'RN e poco di altri partiti, che a parte il fatto che gli altri partiti si fanno sentire poco, ma a parte questo, questa intervista è in uno dei leader, dei quotidiani leader europei, che si chiama Financial Times, e da lì l'abbiamo preso. Passiamo la parola a Rachel.
2: Lille scende sull'erba contro Arsenal nella seconda giornata di Champions League. Il Lille è già sconfitto dal Betis in ingresso al Tour 3, resta fermo a 0 punti dopo 2 turni del girone. Il 13 ottobre gli osservatori hanno retto poco più di un'ora prima di piegarsi di fronte all'Arsenal, ex campione d'Europa in carica, che ha chiuso in rete 3 reti senza risposta. Il difensore turco Berk Izer ha più volte respinto gli attacchi, anche contro Bruno Guimarães poco prima dell'intervallo 45+1. Ma la squadra di Davide Ancelotti ha ceduto sotto la pressione dei Gunners. Il primo gol è arrivato al 64, grazie a Jurrien Timber, che ha infilato un preciso tiro destro nell'angolo chiuso. A 7 minuti di distanza, Ebere Chiesa ha raddoppiato, sfruttando il medesimo schema di ripartenza laterale e cross in aria, prima di vedere Bukayo Saka replicare al 71. Apertura del risultato ha compromesso ulteriormente una difesa Luise già provata. In attacco il Lille non è riuscito a imporsi, con soltanto 4 tiri tentati, nessuno in porta, contro i 15 tentativi dell'Arsenal, di cui 8 in rete. Il trio offensivo dell'Enbakwa, Hakan Harlsson e Ayaze Weda, non ha lasciato segni. Entrata di Olivier Giroud al 78, accolta da un applauso in Emirates Stadium, è rimasta di poco conto. Il capitano Benjamin André su Canal Plus ha ammesso che la squadra è lontana da ciò che sa fare e che è stato più coraggio da mettere in campo. Per accedere alla fase eliminazione diretta, il Lille dovrà invertire la rotta al più presto. Il prossimo impegno è in casa contro il Galatasaray, previsto per mercoledì prossimo. Punto France Info, 13 ottobre 2026, fact check by Gemma 4, con Il Giorno. E Monaco chiese al maestro: perché Lille, con una difesa che sembra tenace, cede sull'erba contro l'Arsenal come se l'erba stessa fosse un traditore? Il maestro rispose: l'erba accoglie i passi di tutti, ma quando il vento del gigante Gunner soffia, anche l'erba si piega al ritmo di un canto che il pallone trasforma in eco. Il Monaco insistette: se il coraggio manca a Lille e la partita è una scacchiera dove si nasconde la mossa che può invertire la rotta verso la gloria. Il maestro concluse: la vera mossa è giocare senza timore di perdere, perché l'unico errore è credere che il risultato esterno possa battere la vittoria che nasce dentro il cuore, mentre i tifosi attendono solo il pallone in rete. Ma torniamo alle notizie. Invece delle case Shenzhen, i compratori ottengono sconti fino al 5%. Le condizioni di finanziamento si stringono per chi vuole acquistare una casa e di conseguenza i venditori sono costretti ad abbassare i prezzi di vendita, con riduzioni vicine al 5%. Se hanno gli acquirenti devono fare i conti con ogni euro per chiudere il mutuo, poiché il potere di acquisto dei mutuatari è diminuito a causa dell'aumento dei tassi dei crediti immobiliari, che si aggirano intorno al 4% in media in Francia. In pratica, per una rata di 1.000 euro al mese su 20 anni, capacità di indebitamento è passata da 172.426 euro avanti, 167.928 euro in pochi mesi, con tassi passati dal 3,5% al 3,8%, con una perdita del 2,1% del potere di acquisto, secondo il network di intermediazione Vashmanser. Il risultato è un calo di domanda sugli immobili, mentre l'offerta continua a crescere e i tempi di vendita si allungano. In questa situazione, gli acquirenti trovano più spazio per contrattare. In un'altra di agenzie immobiliari, la Forex segnala che circa 9 acquirenti su 10 chiedono una diminuzione del prezzo, rispetto a 8 su 10 all'inizio dell'anno, mentre la media si attesta su 6 su 10 in un mercato normale e su 4 su 10 in un mercato in forte espansione. Il prezzo medio negoziato scende del 4,8% rispetto al valore di partenza, un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il decremento registrato su tutti i mercati a Parigi, la contrattazione media è del 3,2% del prezzo richiesto, in Nord di France del 4,6% e nel resto del paese del 5,1%. Le grandi case da ristrutturare subiscono sconti superiori al 10%. Secondo l'Offerette, la situazione si è leggermente distesa da giugno, quando la contrattazione media superava il 5%. Ciò è attribuito a un primo allineamento del mercato, con i venditori costretti a ridurre i prezzi di listino per poter vendere. Negli ultimi anni, molti proprietari che avevano acquistato a prezzi elevati con tassi bassi, tra il 2018 e il 2022, hanno rimandato la vendita, temendo di non poter cedere il loro immobile allo stesso prezzo. Dal secondo trimestre, i prezzi di vendita sono diminuiti dello 0,8% in Francia, con un calo più marcato per le case. Il prezzo medio al metro quadro è sceso dell'1,5% su base annua. A Parigi a 9.553 euro in quadrat per cent, su France a 3.879 euro in quadrat, 2%. E le regioni a 2.433 euro in quadrat. Il portale di annunci immobiliari B&E ci osserva una dinamica a due velocità. Nel terzo trimestre i prezzi degli appartamenti diminuiscono nelle zone urbane mentre riprendono nelle aree preurbane, suggerendo uno spostamento della domanda verso le periferie più accessibili. Città come Cherbourg e Connington hanno visto un incremento del 14% del prezzo di un appartamento a 3 locali in un anno, trainato da nuovi lavoratori provenienti da fuori regione. Altri aumenti significativi si registrano a Cambrai, Nouvelle-sur-Mer, Saint-Cloud e Vendôme, Le Nancy. Al contrario, i prezzi calano drasticamente ad Anglet, ad NG 8% per entry locale a 395.000 euro, ed in Hansa Saint-Chamond, Mulhouse e Venezia. Nonostante il calo dei valori, gli interessi continuano a salire più rapidamente dalla diminuzione dei prezzi, aggiungendo ulteriore pressione sulle transazioni immobiliari verso la fine dell'anno. Fontinfo, Francinfo, 7 ottobre 2026. Fact check by Gemma Foro. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 14 ottobre 2026 su Francia Oggi, come podcasting in on media su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Arabia Saudita coinvolta nelle tensioni con i ribelli Houthi, nuove sfide energetiche. Le forze saudite sono state colpite da una serie di attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Iran, ha colpito infrastrutture chiave del settore petrolifero del regno. L'assenza di un forte sostegno aereo statunitense ha lasciato Riyadh con poche opzioni per difendere i propri impianti, aumentando l'incertezza sulla sicurezza dell'offerta globale di energia. Gli analisti avvertono che prolungate ostilità potrebbero far lievitare i prezzi del petrolio e compromettere gli sforzi di diversificazione energetica della regione. Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito la Francia sulla necessità di ridurre il deficit. Il FMI ha espresso preoccupazione per l'alto livello di indebitamento della Francia, sottolineando che il paese ha bisogno di una revisione strutturale per riportare il deficit al di sotto del 5% del PIL. Durante un incontro a Parigi, i rappresentanti del fondo hanno richiesto al governo francese misure tempestive per contenere le spese pubbliche, al fine di ristabilire la fiducia dei mercati finanziari internazionali. Il rapporto suggerisce che l'adeguamento fiscale dovrà essere accompagnato da riforme del mercato del lavoro e da investimenti mirati nella crescita. Russia afferma di aver continuato a fornire carburante all'Unione Europea. Mosca ha dichiarato di aver venduto carburante all'Unione Europea per un valore di 320 miliardi di dollari dal febbraio 2022, sostenendo che le forniture sono state regolari nonostante le sanzioni internazionali. Il governo russo ha contestato le accuse di violazione delle restrizioni, affermando che le esportazioni sono state effettuate a prezzi di mercato e senza alcun coinvolgimento di paesi terzi. L'affermazione arriva in un contesto di crescenti tensioni energetiche tra Russia e paesi occidentali, che cercano alternative per ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russo. Il dipendente di OpenAI è arrestato per aver installato un dispositivo di registrazione in ufficio. Le autorità statunitensi hanno perquisito gli uffici di OpenAI a San Francisco, arrestando un ingegnere per aver collocato un microfono occulto all'interno di una sala conferenze. Secondo le indagini, il dispositivo era stato usato per intercettare conversazioni riservate tra dirigenti senior, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni sensibili in ambito di intelligenza artificiale. L'incidente ha spinto l'azienda a rafforzare i protocolli di controllo interno e ha riacceso il dibattito sulla situazione dei dati all'interno delle startup tecnologiche. Il mercato del petrolio sale mentre le tensioni tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi si intensificano. Il pomeriggio di ieri, futures del petrolio Brent hanno registrato un rialzo di oltre un dollaro per barile, spinti dalle notizie di nuovi attacchi degli Houthi alle infrastrutture saudite. Gli operatori di mercato hanno segnalato preoccupazione per la possibilità di interruzione nella produzione del carburante nella regione del Golfo, una delle più importanti fonti di greggio mondiale. Analisti preliminari prevedono che la volatilità dei prezzi possa persistere finché non emergerà una soluzione diplomatica alle ostilità. ASML supera le aspettative di profitto grazie alla domanda di intelligenza artificiale. Il produttore olandese di macchine per fotolitografia ASML ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle previsioni, trainati da un'impennata di ordini legati a tecnologie di intelligenza artificiale. Le imprese di semiconduttori stanno investendo massicciamente in capacità di produzione per soddisfare la crescente richiesta di chip ad alte prestazioni, destinati a data center e applicazioni IA. La società ha dichiarato di aver ottenuto una capacità produttiva fino al 2030, garantendo così un flusso costante di ricavi nei prossimi anni. Il nuovo capo di Microsoft Office sistemò Copilot e conquistò Nadella, Aaron Holmes, recentemente nominato responsabile di Microsoft Office. Ha implementato una serie di correzioni al servizio di assistenza basata su IA Copilot, risolvendo i principali problemi di accuratezza segnalati dagli utenti. Dopo aver presentato i risultati al CEO Satya Nadella, Holmes ha ottenuto pieno supporto della dirigenza per accelerare l'integrazione dell'assistente nei prodotti di produttività aziendale. L'intervento ha rafforzato la fiducia degli investitori nella strategia di Microsoft di guidare l'azione dell'IA generativa nei contesti lavorativi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 14 ottobre 2026. Parigi. Giornata variabile ma senza pioggia. Mattina Parigi si presenterà con visibilità ridotta e un cielo molto nuvoloso, ma senza rischio di precipitazioni. Secondo l'esperto Raji Crepe, pomeriggio il tempo si aprirà gradualmente, regalando qualche schiarita e sole poco coperto, con temperature che saliranno fino a 21. Sera, cielo resterà parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno intorno agli 16, mentre il vento rimarrà calmo con raffiche che non supereranno i 15 km. Durante la notte prevalerà un cielo variabile, con temperature minime intorno agli 11 e un moderato avvicinamento di nebbia locale. Le temperature complessive della giornata varieranno fra 11 e 21, con un vento debole e senza alcuna avvisatura di pioggia. Indice V rimarrà basso intorno a 1,2, rendendo la giornata confortevole per chi esce all'aperto. Monaco Monte Carlo. Cielo sereno e temperature miti. La mattina Monaco Monte Carlo sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso ma stabile, con temperature attorno ai 17 e vento calmo da nord-est. A metà giornata il sole farà capolino tra le nuvole, facendo salire le temperature fino a 22 e mantenendo il vento leggero, con raffiche max 15 km/h. Il pomeriggio continuerà con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature intorno ai 19, senza alcuna probabile pioggia. A sera il cielo resterà sereno con leggere nuvole. Le temperature scenderanno a 17 e il vento rimarrà debole da sud-est. Se durante la notte il clima sarà stabile, con temperatura minima di 17, vento quasi assente e nessuna avvisatura di precipitazioni. Sintesi, le temperature saranno comprese tra 17 e 22, con vento lieve e condizioni asciutte per tutta la giornata. Pugliano, Milano, il sole domina dal mattino alla notte. La mattina a Milano, il cielo sarà sereno con qualche velatura. La temperatura partirà da 14 e il vento soffierà debolmente da est a 3 km. Nel corso della mattinata le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17 verso le 10 e il vento rimarrà debole, raramente oltre 5 km figures. Nel pomeriggio il cielo sarà ampiamente sereno, con temperature intorno ai 20-21 e il vento che cambierà direzione verso sud-est, sempre molto lievi. A sera il sole continuerà a splendere, le temperature cominceranno a diminuire verso 19-20 e il vento si farà ancora più leggero, proveniente da sud. Durante la notte, il cielo resterà chiaro, la temperatura minima sarà di 14, il vento quasi assente e non sono previste precipitazioni. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, le temperature oscilleranno tra 14 e 21, con venti deboli e condizioni asciutte per tutta la giornata. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, ma questa è a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.
4: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
5: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io, ok? Andiamo.

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Un oggettino piccolo di vetro. Il mercurio che sale adagio perfetto. Il termometro. Che bell'oggetto. 37

dolce, non violenta, da coltivare senza antibiotici, senza aspirina, guai. Come la vivo la mia febbrina? 37

Siamo al 15 di agosto. Stupendo. Voglio un'altra coperta. Non mi basta, mi ci vuole un cappotto.

Avevo una valigia, gli occhi rossi e il viso un po' umido. Mi sono presentato, ma senza esagerare sulla febbre, perché sono timido. 37,6, ho detto, meno di quello che avevo. Che bestia, una finzione ispirata dalla modestia. Io senza esperienze,

si può sentire anche madre con la febbre. Una madre che stringe il suo figlio di vetro. E poi la lettura. 36,9, fregatura. 37,1, non è nessuno. 38, 38,5, 39, 39,9. Con una voce che non si sente neanche il suono. Che uomo. In questo febbrosario

0: me ne vado. Li ho tutti contro. Ci siamo murati dentro.
1: Siamo murati dentro.

0: Barbara Bresciano, ma dovremmo dire Barbara Marchand, intervistata da Radio Nizza. A breve in onda su Centrale Milano di 575 kilocicli. Marine Le Pen vuole tagliare 11 miliardi dell'Unione Europea. Meteo e le altre notizie. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 14 ottobre 2026, in podcasting sulle onde medie e su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa.
1: 205 metri, 1466 kilocicli. Come ogni giorno, Radio Monte Carlo vi presenta
0: In realtà il jingle non è completo perché annunciava anche due frequenze in onde corte, frequenze che funzionavano malissimo, ma allora cantiamo appunto nell'intervista che sarà in onda a breve. Ma l'anticipazione di oggi è questa: nei prossimi giorni le notizie, le emittenti Radio Nizza Centrale Milano e Power 927 trasmetteranno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, nota speaker di Radio Rai, che nel 1966 fu la seconda voce italiana in onda sui 205 metri di Radio Monte Carlo, le antenne che sono quasi sopra la nostra testa qui da Nizza, in realtà un po' più verso Montone. L'intervista della durata di 45 minuti farà svariate rivelazioni inedite. Tra queste, la storia di come Noël Cutisson, il direttore dei programmi, arrivato a Parigi da Monte Carlo per avviare appunto il programma interfrancese, avesse difficoltà a trovare un conduttore italiano, non conosceva nessuno sostanzialmente. Scelse dunque di contattare il consolato italiano a Nizza, Italia a Nizza, quello guidato oggi dal console Dolly, che abbiamo appena intervistato. Venne dunque individuata una professoressa di lettere italiana presso l'Università di Nizza, che divenne la prima voce del programma, con un nome finto e niente cognome, perché così voleva Cutisson. E fu quei poi a dare il nome di una sua studentessa, la nostra Barbara, come seconda speaker. Ma l'intervista contiene tantissime altre notizie veramente interessanti, molte relative proprio ai primi anni di Radio Monte Carlo, ma poi molte anche relative all'era della RAI e anche all'attualità di oggi, comprese le attività di questa speaker, che chi magari non ha 20 anni ma qualche anno in più ricorderà senz'altro, perché ha condotto veramente tanti programmi su Radio RAI. Passiamo a Marine Le Pen, che propone di tagliare 11 miliardi di euro ai versamenti dell'Unione Europea. La candidata del RN alle elezioni europee ha dichiarato in una lunga intervista al Financial Times di voler ridurre drasticamente il contributo della Francia al bilancio dell'Unione Europea. Il suo obiettivo, se eletta, consiste nell'eliminare fin dal primo anno 11 miliardi di bilancio comunitario, per poi proseguire con ulteriori tagli negli anni successivi. La proposta tuttavia incontra ostacoli di natura giuridica. Secondo i trattati europei, qualsiasi riduzione dei contributi nazionali deve essere approvata dagli altri 26 Stati membri, un consenso ancora lontano dall'essere assicurato. La Germania in particolare si profila già come uno dei principali contrappesi a questa iniziativa. Le Pen ha sottolineato che la riduzione dei versamenti rappresenta la prova di forza necessaria per ridimensionare l'influenza dell'Unione Europea sull'economia francese. Dice: sappiamo che sarà un dibattito difficile, ma siamo convinti di poter vincere, ha affermato, aggiungendo di non avere alcuna intenzione di rinunciare alle proprie convinzioni. Mercoledì la leader della RN si recherà a Bruxelles per avvertire contro l'eventuale adozione di un bilancio pluriennale di 7 anni prima delle prossime elezioni francesi, definendo tale possibilità profondamente inammissibile e un segno di mancato rispetto da parte della Commissione per i processi democratici europei. Sottolineiamo, perché ci è stato fatto notare che parliamo troppo dell'RN e poco di altri partiti, che a parte il fatto che gli altri partiti si fanno sentire poco, ma a parte questo, questa intervista è in uno dei leader, dei quotidiani leader europei, che si chiama Financial Times, e da lì l'abbiamo preso. Passiamo la parola a Rachel.
2: Il Lecce sull'erba contro Arsenal nella seconda giornata di Champions League. Il Lille, già sconfitto dal Betis in ingresso al Tour 3, resta fermo a 0 punti dopo 2 turni del girone. Il 13 ottobre gli osservatori hanno retto poco più di un'ora prima di piegarsi di fronte all'Arsenal, ex campione d'Europa in carica, che ha chiuso in rete 3 reti senza risposta. Il difensore turco Berk Izer ha più volte respinto gli attacchi, anche contro Bruno Guimarães poco prima dell'intervallo 45+1. Ma la squadra di Davide Ancelotti ha ceduto sotto la pressione dei Gunners. Il primo gol è arrivato al 64, grazie a Jurrien Timber, che ha infilato un preciso tiro destro nell'angolo chiuso. A 7 minuti di distanza, Ebere Chiesa ha raddoppiato, sfruttando il medesimo schema di ripartenza laterale e cross in area, prima di vedere Bukayo Saka replicare al 71. Apertura del risultato ha compromesso ulteriormente una difesa Luise già provata. In attacco il Lille non è riuscito a imporsi, con soltanto 4 tiri tentati, nessuno in porta, oltre 15 tentativi dell'Arsenal, di cui 8 in rete. Il trio offensivo dell'Enbakwa, Hakan Harlson e Ayaze Weda, non ha lasciato segni. Entrata di Olivier Giroud al 78, accolta da un applauso in Emirates Stadium, è rimasta di poco conto. Il capitano Benjamin André su Canal Plus ha ammesso che la squadra è lontana da ciò che sa fare e che è stato più coraggio da mettere in campo. Per accedere alla fase eliminazione diretta, il Lille dovrà invertire la rotta al più presto. Il prossimo impegno è in casa contro il Galatasaray, previsto per mercoledì prossimo. Punto France Info, 13 ottobre 2026, fact check by Gemma 4, con Il Giorno. E Monaco chiese al maestro: perché Will, con una difesa che sembra tenace, cede sull'erba contro l'Arsenal come se l'erba stessa fosse un traditore? Il maestro rispose: l'erba accoglie i passi di tutti, ma quando il vento del gigante Gunner soffia, anche l'erba si piega al ritmo di un canto che il pallone trasforma in eco. Il Monaco insistette: se il coraggio manca a Will e la partita è una scacchiera che dove si nasconde la mossa che può invertire la rotta verso la gloria. Il maestro concluse: la vera mossa è giocare senza timore di perdere, perché l'unico errore è credere che il risultato esterno possa battere la vittoria che nasce dentro il cuore, mentre i tifosi attendono solo il pallone in rete. Ma torniamo alle notizie. Invece delle case Shenzhen, i compratori ottengono sconti fino al 5%. Le condizioni di finanziamento si stringono per chi vuole acquistare una casa e di conseguenza i venditori sono costretti ad abbassare i prezzi di vendita, con riduzioni vicine al 5%. Se hanno gli acquirenti devono fare i conti con ogni euro per chiudere il mutuo, poiché il potere di acquisto dei mutuatari è diminuito a causa dell'aumento dei tassi dei crediti immobiliari, che si aggirano intorno al 4% in media in Francia. In pratica, per una rata di 1.000 euro al mese su 20 anni, capacità di indebitamento è passata da 172.426 euro avanti, 167.928 euro in pochi mesi, con tassi passati dal 3,5% al 3,8%, con una perdita del 2,1% del potere di acquisto, secondo il network di intermediazione Wachmeister. Il risultato è un calo di domanda sugli immobili, mentre l'offerta continua a crescere e i tempi di vendita si allungano. In questa situazione, gli acquirenti trovano più spazio per contrattare. In un'altra di agenzie immobiliari, la Forex segnala che circa 9 acquirenti su 10 chiedono una diminuzione del prezzo, rispetto a 8 su 10 all'inizio dell'anno, mentre la media si attesta su 6 su 10 in un mercato normale e su 4 su 10 in un mercato in forte espansione. Il prezzo medio negoziato scende del 4,8% rispetto al valore di partenza, un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il decremento registrato su tutti i mercati a Parigi, la contrattazione media è del 3,2% del prezzo richiesto, North in France del 4,6% e nel resto del paese del 5,1%. Le grandi case da ristrutturare subiscono sconti superiori al 10%. Secondo Lofret, la situazione si è leggermente distesa da giugno, quando la contrattazione media superava il 5%. Ciò è attribuito a un primo allineamento del mercato, con i venditori costretti a ridurre i prezzi di listino per poter vendere. Negli ultimi anni, molti proprietari che avevano acquistato a prezzi elevati con tassi bassi, i tra il 2018 e il 2022, hanno rimandato la vendita, temendo di non poter cedere il loro immobile allo stesso prezzo. Dal secondo trimestre, i prezzi di vendita sono diminuiti dello 0,8% in Francia, con un calo più marcato per le case. prezzo medio al metro quadro è sceso dell'1,5% su base annua. A Pomparigi a 9.553 euro un quadrat per cent. France a 3.879 euro un quadrat, 2%. E le regioni a 2.433 euro un quadrat, 8%. Il portale di annunci immobiliari BNI ci osserva una dinamica a due velocità. Nel terzo trimestre i prezzi dei appartamenti diminuiscono nelle zone urbane mentre riprendono nelle aree preurbane, suggerendo uno spostamento della domanda verso le periferie più accessibili. Città come Cherbourg e Cottington hanno visto un incremento del 14% del prezzo di un appartamento a tre locali in un anno, trainato da nuovi lavoratori provenienti da fuori regione. Altri aumenti significativi si registrano a Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Saint Cloud e Vendôme, le Nancy. Al contrario, i prezzi calano drasticamente ad Anglet ad NG 8% per un entry locale a 395.000 euro e di Hansa Saint-Chamond, Mulhouse e Venezia. Nonostante il calo dei valori, gli interessi continuano a salire più rapidamente della diminuzione dei prezzi, aggiungendo ulteriore pressione sulle transazioni immobiliari verso la fine dell'anno. Fontinfo, Francinfo, 7 ottobre 2026. Fact check by Gemma Foro. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 14 ottobre 2026 su Francia Oggi, come in podcasting in on media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Arabia Saudita coinvolta nelle tensioni con i ribelli Houthi, nuove sfide energetiche. Le forze saudite sono state colpite da una serie di attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Iran, e hanno colpito infrastrutture chiave del settore petrolifero del regno. L'assenza di un forte sostegno aereo statunitense ha lasciato Riyadh con poche opzioni per difendere i propri impianti, aumentando l'incertezza sulla sicurezza dell'offerta globale di energia. Gli analisti avvertono che prolungate ostilità potrebbero far lievitare i prezzi del petrolio e compromettere gli sforzi di diversificazione energetica della regione. Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito la Francia sulla necessità di ridurre il deficit. Il FMI ha espresso preoccupazione per l'alto livello di indebitamento della Francia, sottolineando che il paese ha bisogno di una revisione strutturale per riportare il deficit al di sotto del 5% del PIL. Durante un incontro a Parigi, i rappresentanti del fondo hanno richiesto al governo francese misure tempestive per contenere le spese pubbliche, al fine di ristabilire la fiducia dei mercati finanziari internazionali. Il rapporto suggerisce che l'adeguamento fiscale dovrà essere accompagnato da riforme del mercato del lavoro e da investimenti mirati nella crescita. Russia afferma di aver continuato a fornire carburante all'Unione Europea. Mosca ha dichiarato di aver venduto carburante all'Unione Europea per un valore di 320 miliardi di dollari dal febbraio 2022, sostenendo che le forniture sono state regolari nonostante le sanzioni internazionali. Il governo russo ha contestato l'accusa di violazione delle restrizioni, affermando che le esportazioni sono state effettuate a prezzi di mercato e senza alcun coinvolgimento di paesi terzi. L'affermazione arriva in un contesto di crescenti tensioni energetiche tra Russia e paesi occidentali, che cercano alternative per ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russo. Il dipendente di OpenAI è arrestato per aver installato un dispositivo di registrazione in ufficio. Le autorità statunitensi hanno perquisito gli uffici di OpenAI a San Francisco, arrestando un ingegnere per aver collocato un microfono occulto all'interno di una sala conferenze. Secondo le indagini, il dispositivo era stato usato per intercettare conversazioni riservate tra dirigenti senior, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni sensibili in ambito di intelligenza artificiale. L'incidente ha spinto l'azienda a rafforzare i protocolli di controllo interno e ha riacceso il dibattito sulla situazione dei dati all'interno delle startup tecnologiche. Il mercato del petrolio sale mentre le tensioni tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi si intensificano. Il pomeriggio di ieri, futures del petrolio Brent hanno registrato un rialzo di oltre un dollaro per barile, spinti dalle notizie di nuovi attacchi degli Houthi alle infrastrutture saudite. Gli operatori di mercato hanno segnalato preoccupazione per la possibilità di interruzione nella produzione del carburante nella regione del Golfo, una delle più importanti fonti di greggio mondiale. Analisti preliminari prevedono che la volatilità dei prezzi possa persistere finché non emergerà una soluzione diplomatica alle ostilità. ASML supera le aspettative di profitto grazie alla domanda di intelligenza artificiale. Il produttore olandese di macchine per fotolitografia ASML ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle previsioni, trainati da un'impennata di ordini legati a tecnologie di intelligenza artificiale. Le imprese di semiconduttori stanno investendo massicciamente in capacità di produzione per soddisfare la crescente richiesta di chip ad alte prestazioni, destinati a data center e applicazioni IA. La società ha dichiarato di aver ottenuto una capacità produttiva fino al 2030, garantendo così un flusso costante di ricavi nei prossimi anni. Il nuovo capo di Microsoft Office, Sistema Copilot, è con questa Nadella. Aaron Holmes, recentemente nominato responsabile di Microsoft Office, ha implementato una serie di correzioni al servizio di assistenza basata su IA Copilot, risolvendo i principali problemi di accuratezza segnalati dagli utenti. Dopo aver presentato i risultati al CEO Satya Nadella, Holmes ha ottenuto pieno supporto della dirigenza per accelerare l'integrazione dell'assistente nei prodotti di produttività aziendale. L'intervento ha rafforzato la fiducia degli investitori nella strategia di Microsoft di guidare l'azione dell'IA generativa nei contesti lavorativi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 14 ottobre 2026. Parigi. Giornata variabile ma senza pioggia. Mattina Parigi si presenterà con visibilità ridotta e un cielo molto nuvoloso, ma senza rischio di precipitazioni. Secondo l'esperto Regis Crepet, pomeriggio il tempo si aprirà gradualmente, regalando qualche schiarita e sole poco coperto, con temperature che saliranno fino a 21. Sera, cielo resterà parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno intorno agli 16, mentre il vento rimarrà calmo con raffiche che non supereranno i 15 km. Durante la notte prevalerà un cielo variabile, con temperature minime intorno agli 11 e un moderato avvicinamento di nebbia locale. Le temperature complessive della giornata varieranno fra 11 e 21, con un vento debole e senza alcuna avvisatura di pioggia. Indice V rimarrà basso intorno a 1,2, rendendo la giornata confortevole per chi esce all'aperto. Monaco Monte Carlo. Cielo sereno e temperature miti. La mattina a Monaco Monte Carlo sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso ma stabile, con temperature attorno ai 17 e vento calmo da nord-est. A metà giornata il sole farà capolino tra le nuvole, facendo salire le temperature fino a 22 e mantenendo il vento leggero, con raffiche max 15 km/h. Il pomeriggio continuerà con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature intorno ai 19, senza alcuna probabile pioggia. A sera il cielo resterà sereno con leggere nuvole. Le temperature scenderanno a 17 e il vento rimarrà debole da sud-est. Durante la notte il clima sarà stabile, con temperatura minima di 17, vento quasi assente e nessuna avvisatura di precipitazioni. Sintesi, le temperature saranno comprese tra 17 e 22, con vento lieve e condizioni asciutte per tutta la giornata. Pugliano, Milano, il sole domina dal mattino alla notte. La mattina a Milano, il cielo sarà sereno con qualche velatura. La temperatura partirà da 14 e il vento soffierà debolmente da est a 3 km. Nel corso della mattinata le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17 verso le 10 e il vento rimarrà debole, raramente oltre 5 km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà ampiamente sereno, con temperature intorno ai 20-21 e il vento che cambierà direzione verso sud-est, sempre molto lievi. A sera il sole continuerà a splendere. Le temperature cominceranno a diminuire verso 19-20 e il vento si farà ancora più leggero, proveniente da sud. Durante la notte, il cielo resterà chiaro. La temperatura minima sarà di 14, il vento quasi assente e non sono previste precipitazioni. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, le temperature oscilleranno tra 14 e 21, con venti deboli e condizioni asciutte per tutta la giornata. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, ma la risposta è a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: È Radio Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: You give me chills, Dolly.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

E io che ancora mi innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico del

le notti massacranti, riempite di parole intelligenti, e nell'angoscia della vita.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
2: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

Avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal. Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati da Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. And

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan e un brano come Angel. Choir Choir Choir.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Enrico, anch'io ascolto Jazz Train.

Lo Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, gruppo Versos.

brasiliani da São Paulo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio Sul Jazz Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana Cluster.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio Soul The Gospel Choir siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco, Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Travel my way, take the highway.
2: Hey, Mark, come back.

0: Anna Siegel. Mark Kibble.
1: Woo! Did you like that?
2: Woo!
1: Oh,

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
2: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io, ok? Andiamo.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: anche Luciano Macchia Cluner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.
2: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: E diamo dunque il benvenuto al console generale d'Italia a Nizza, il dottor Emilio Lolli. Ben trovato.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: In prima battuta ricordiamo qual è il ruolo del Comites, anzi dei Comites, visto che ce ne sono uno per ogni consolato o forse addirittura anche ambasciata, mi dirà lei, in giro per il mondo.
1: Sì, i comites sono i comitati degli italiani all'estero, sono un organo elettivo che viene appunto eletto dagli italiani residenti all'estero e che ha il compito di favorirne l'integrazione nei territori di insediamento e di rappresentarne le istanze, favorendone anche la vita aggregativa, sociale e culturale sempre degli italiani all'estero. Sono un organo, diciamo, di democrazia rappresentativa.
0: Insomma, gli italiani si mettono in gioco all'estero, si mettono in gioco per primi per accogliere altri italiani che arrivano o per stare, creare comunità con quelli che già sono presenti in un determinato territorio.
1: Favorire certamente la socialità, favorire i legami, l'inserimento degli italiani che sono già all'estero e ovviamente diciamo la stessa funzione per quelli che arrivano dall'Italia e continuano ad arrivare dall'Italia nei paesi esteri.
0: Quest'anno si va al voto, anzi nelle prossime settimane, siamo nelle fasi iniziali, quella della presentazione delle liste. Quali sono le varie scadenze prima di arrivare al voto e poi come verrà effettuato questo voto?
1: Allora, dunque, un punto che ci tengo molto a sottolineare è che per votare alle elezioni del Comites vige un sistema chiamato dell'opzione inversa, ovvero sia riceveranno il plico elettorale

0: dimostrare la propria volontà di votare al Comites.
1: E questa è la prima fase a cui dovranno rispondere, però per iscritto, con la volontà di aderire alla votazione.
0: Esatto, una volta che avremo chiuso questa prima fase, a coloro che avranno espresso la volontà di votare verrà inviato entro il 4 dicembre, no, prima del 4 dicembre, perché diciamo il 4 dicembre è la scadenza finale, il plico elettorale vero e proprio. Quindi, ripeto, attenzione, il plico elettorale verrà inviato solo a coloro che entro il 4 novembre ci avranno manifestato la loro volontà, la loro intenzione di votare. Se questa cosa non sarà avvenuta, le persone saranno escluse dalla possibilità di esprimere il loro voto.
1: Intanto si stanno presentando le varie liste. Noi su radioinizia.it metteremo i link alle varie liste, così anche chi non è stato in questo periodo alle varie presentazioni che ci sono state potrà un po' rendersi conto di che cosa c'è, insomma vedrà i programmi, poi sceglierà liberamente ovviamente e avrà poi modo di rispondere alla prima chiamata e poi di votare entro il 4 dicembre.
0: Esatto. Io su questo, ecco, mi permetto di fare un piccolo inciso. Al momento, come dire, le liste dovranno essere formalizzate al Consolato Generale entro sabato questo, cioè entro domani l'altro, però io quello che posso già dire è che nella nostra circoscrizione consolare c'è un incoraggiante fermento democratico, perché c'è molto interesse intorno a queste elezioni e avremo con ogni probabilità, se riusciranno ad ottenere il numero di sottoscrittori previsto, avremo una pluralità di liste fra le quali poter scegliere. Ecco, penso che in un momento di difficoltà della democrazia rappresentativa, questo fermento che viviamo qua a Nizza sia invece molto incoraggiante.
1: Dopo il voto immagino che ci vorrà qualche breve tempo prima di avere il risultato e poi quando si insedierà il nuovo comites, e tra l'altro fisicamente la sede poi è all'interno del consolato.
0: Allora, l'insediamento avverrà tra la fine del mese di dicembre del 2026 e l'inizio e le prime settimane di gennaio 2027. Allora, purtroppo il Comites non ha al momento una sede, perché la sede che aveva presso l'edificio del Consolato Generale è stata disdetta a causa delle condizioni, diciamo, di manutenzione dell'edificio, che sappiamo essere migliorare. Quindi al momento il Comites non ha una sede, ma finora è sempre stato ospitato tutte le volte che ce n'era bisogno nei locali del Consolato Generale, che ha avuto una collaborazione direi eccelsa con il Comites uscente.
1: E abbiamo visto veramente la ricchezza dei programmi per quanto riguarda l'offerta culturale e sappiamo che se si alza l'asticella anche la concorrenza in questa tornata elettorale punterà appunto dal punto di vista culturale, però sono anche altri gli aspetti, c'è anche poi quelli un po' meno visibili rispetto a una locandina di uno spettacolo, come diceva lei signor console, di accompagnamento, che può essere anche un'educazione del nuovo arrivato italiano alla fiscalità del nuovo paese, alla lingua e così via.
0: Certo, Assolutamente, lei ha perfettamente ragione e io do atto al Comitato Uscente di avere ampiamente lavorato anche su questi aspetti con lo sportello virtuale per i nuovi arrivati, che dava consulenza

0: online a chi arriva dall'Italia in Costa Azzurra, ma anche per esempio nell'aiutare, nel collaborare con il Consolato Generale nell'organizzazione del cosiddetto funzionario itinerante, cioè nelle località più remote della circoscrizione consolare dove ci sono concittadini che avrebbero per mille motivi difficoltà enormi a recarsi a Nizza, il Comites mi ha aiutato a individuare quelle situazioni umanamente più problematiche, parlo di persone anziane, parlo di persone che farebbero fatica a muoversi, in modo tale che io con l'attrezzatura di cui dispongo sono andato io sul luogo a prendere le impronte digitali per produrre il passaporto, evitando a queste persone la necessità di recarsi a Nizza. Questo è qualcosa che io trovo molto bello, all'insegna della solidarietà, e in questo, diciamo, nell'individuazione dei bisogni, e qui torno agli obiettivi, alle finalità del Comites, nell'individuazione delle situazioni di maggiore bisogno, il Comites che era presente in queste località più remote è stato fondamentale.
1: Allora noi a questo punto, quando ci sentiremo per il consueto augurio natalizio di inizio anno su radionizza.it, annunceremo anche il nuovo Comites.
0: Benissimo, benissimo, sarà un piacere collaborare con il nuovo Comites, e sono certo che anche il mio successore, che prenderà servizio all'inizio del prossimo anno, sarà ugualmente, come dire, desideroso di proseguire questa, direi, veramente meravigliosa collaborazione che c'è stata finora con l'attuale Comites.
1: Questo per noi è una notizia nuova, e anche se lei andrà via sarà comunque per sempre console generale onorario nei nostri cuori di italiani in Costa Azzurra.
0: La ringrazio, io ho cercato di, come dire, di rendere dei servizi di qualità, spero di esserci riuscito, ho sempre voluto, ecco, vedere come dobbiamo vedere nella nostra utenza dei cittadini che legittimamente esigono servizi di qualità, siamo riusciti a erogarli. Basta pensare un po' ai tempi di erogazione dei documenti di identità, una settimana appena per il passaporto, poche settimane per la carta d'identità. Ecco, credo che veramente sia fondamentale il rapporto di fiducia fra i cittadini e le istituzioni della Repubblica, e devono essere all'altezza delle aspettative dei cittadini italiani.
1: Signor Console, la ringrazio, ci sentiremo più avanti per proclamare il Comites che si insedierà, noi daremo tutte le notizie indispensabili per un buon voto, sia come meccanismo che come pluralità della democrazia, ed è bello vedere quando la democrazia è partecipata. A presto, signor Console Emilio Lolli.
0: A lei un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Grazie.

Siamo in una non ben specificata regione del sud Italia. Caldo torrido all'esterno, ma temperatura divina all'interno dell'ufficio manageriale della famosissima rivista scientifica. Chissà se sapere è meglio di non sapere. La direttrice, dopo una pausa pranzo frettolosa, è ancora al lavoro. È domenica primo pomeriggio. Gli uffici sono deserti, ma lei preferisce il fresco delle quattro mura lavorative a quelle della sua abitazione col condizionatore guasto.

0: Sì, pronto, chi è?
1: Buongiorno, parlo con la redazione della rivista Chissà se sapere è meglio di non sapere.
0: Sì, sono la direttrice in persona. Parlo con?
1: Sono Archimede Pitagorico.
0: Come no? Il famoso papero inventore di Paperopoli. Senta, simpaticone, fa caldo e lei sta scherzando col fuoco. Finiamola qui e buona giornata, caro personaggio di fantasia.
1: Aspetti, direi che sono piuttosto un personaggio che ha fantasia.
0: Sì, certo, un concetto molto fantasioso il suo. Un papero che telefona, una notiziona, la saluto, stia bene.
1: Qua, la prego, non attacchi. Le notizie spesso sono superficiali, senza approfondire il vero concetto della natura stessa. La novità di ieri è l'abitudine di oggi, è il ferro vecchio di domani.
0: Carina questa. Me la segno e le concedo 5 minuti.
1: Ma no, ma quale papero? Basta con questi versi. In realtà sono un pollo sotto tutti i punti di vista.
0: Ah sì? In che senso, scusi?
1: Il fatto che la gente usufruisca dei miei servizi senza remunerarmi finanziariamente fa sì che mi ritrovi ad essere come un giovane pollo da spennare e da mangiare, come un mansueto cappone, mentre potrei essere un gallo.
0: Ma sa che non avevo mai considerato la differenza tra le varie razze avicole. In realtà vi vedevo un po' tutti uguali, senza entrare nei particolari.
1: Beh, mi permetta la battuta da avicolo naturale. Questo suo dire depone a suo sfavore.
0: Quindi per lei io sarei una gallina. In effetti, la metafora del depone ci sta tutta. Visto che da giornalista sono sempre in cerca di notizie da covare. Quindi, a cosa devo questa sua telefonata, signor Gallo Mancato?
1: Le volevo parlare di una mia personale considerazione a riguardo del gran caldo.
0: Un tema scottante. Venga al sodo.
1: Sarebbe come far partire l'intervista dalla fine, fine senza doppio fine.
0: Capito, devo stare al gioco, caro il nostro fantasioso di fantasia. Allora, fingiamo questa intervista. Mi parli di lei? Chissà, magari salta fuori qualcosa di inedito rispetto ai fumetti.
1: Beh, sono un venditore ambulante di invenzioni. Tanti anni fa, mio padre ed io andavamo in giro con un carretto per tutta la Sicilia. Mio padre vendeva le granatine per rinfrescare la gente dal gran caldo e per farle dissetare.
0: Quindi lei era un semplice aiutante, o meglio, un accompagnatore.
1: Diciamo così.
0: E quindi come è iniziata la sua passione per le invenzioni?
1: Cominciai a notare che non era più sufficiente dissetare e rinfrescare le persone con le granatine. Un giorno di gran caldo, sebbene non come in questi giorni, mentre sostavamo sotto un albero, mi cascò in testa un nido di corvi. All'istante fui pervaso da un senso di benessere, di lucida saggezza. Capii che gli ombrelli potevano essere usati anche d'estate per filtrare i raggi del sole. E da quel momento iniziai a studiare i vostri maestri della fisica e della matematica, nonché avvisare i gestori balneari.
0: Ah, ecco il perché degli ombrelloni al mare. E mi dica, dal famoso cappello pensatore dei fumetti, cos'altro uscì di interessante?
1: I popcorn al burro senza burro. Un'invenzione abbastanza semplice, ma che necessita di un ragionamento scientifico, sa?
0: Oh beh, magari applicando un teorema pitagorico, una ipotenusa flambé?
1: Oppure datemi una forchetta e vi sollevo il piatto. Non faccio altro che applicare quello che ho imparato studiando Archimede e Pitagora.
0: Beh, e cosa sarebbero questi popcorn al burro senza burro?
1: In principio, per fare dei popcorn si usava far sciogliere del burro prima di far tostare il mais.
0: Vai avanti.
1: Ma il burro non è altro che una scrematura di oli del latte. Quindi, partendo dal fatto che dal mais si ricava dell'olio, era semplice comprendere che non vi fosse bisogno di burro. In più, mentre con il burro si tostava il mais a caldo, senza burro la tostatura poteva avvenire a freddo per far prima emanare l'olio dallo stesso mais.
0: Accipicchia, un popcorn dietetico. Immagino che qualcuno si sia sentito pestare i piedi, però.
1: Beh, a quelli con poca fantasia sociale di sicuro sarò stato antipatico. È il prezzo che si deve pagare quando si inventa qualcosa di nuovo, senza avvisarli. Poi di solito la gente è abitudinaria, è tradizionalista e si trova spesso sconcertata davanti alle novità e quindi ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi.
0: Certo, sarebbe una bella inchiesta scoppiettante. Mi pare anche di aver letto qualcosa su una caramella da usare come gomma della memoria. Non mi dica che.
1: Sì, è vero. L'ho inventata proprio io. Stiamo parlando della Carcan, o meglio, della caramella cancellì, un intruglio di camomilla e valeriana che serve a cancellare la memoria recente, una sorta di leggero anestetico che serve per affievolire spaventi e delusioni.
0: Ma quando usa il cappello pensatore, qual è il ruolo dei corvi e del suo assistente robot con la testa a lampadina?
1: Beh, qui in effetti la gente va un po' in confusione, ma in realtà è semplice da spiegare. I corvi sono quelli che accertano il risultato finale, diciamo una specie di assaggiatori del prodotto, mentre Edi, il robottino con la testa a lampadina, è colui che si accerta del corretto funzionamento energetico dell'invenzione stessa.
0: Si legge anche che fuori dal suo laboratorio ci sia un'insegna con le seguenti tre frasi. 1. Voi aspettate, io invento. 2. Il cliente ha sempre ragione. 3. Se c'è gente che proprio non sopporto, sono gli inventori. Ci darebbe una spiegazione al riguardo?
1: È un avvertimento a non dormire sugli allori. E visto che il cliente ha sempre ragione, non riesco a sopportare gli inventori che non fanno altro che far aspettare il cliente.
0: Basta così. Adesso mi dica il motivo per il quale mi ha cercato. Cosa voleva dirmi, o meglio, propormi?
1: Oggi la ho cercata proprio perché volevo parlarle del gran caldo che sta bollendo il mondo.
0: In che senso? Mi faccia capire cosa avrebbe in mente per eliminare o combattere questo gran caldo?
1: La mia è una semplice considerazione dettata dagli studi del maestro Archimede. Facciamo un esempio. Se si getta in mare un corpo solido, non facciamo altro che spostare una certa quantità di acqua. Ebbene, la stessa cosa avviene con lo spostamento dell'aria.
0: Dove vuole arrivare con questo ragionamento?
1: Beh, semplice. Ma stavolta le faccio io una domanda. Posso?
0: Va bene, mi dica, mi dica.
1: Lei usa per caso l'aria condizionata? Ecco,
0: Ovviamente, con questo caldo insopportabile.
1: qui un esempio di come la soluzione diventa il problema. Si
0: Scusi, non la seguo.
1: è mai chiesta come funziona l'aria condizionata?
0: Beh, io attacco la spina alla corrente, spingo un bottone per accenderlo e scelgo la temperatura desiderata.
1: In realtà, lei accende un paradosso.
0: Paradosso. Che paradosso?
1: Lei, come tanti, non si rende conto che per ogni grado che raffreddate all'interno di qualcosa, non fate altro che riscaldare in percentuale l'aria al di fuori. Si sarà certamente accorta dell'aria calda che fuoriesce da questi grossi e brutti cassettoni al di fuori di uffici, supermercati, palestre, case e sotto le auto, in qualsiasi luogo, ove si usa il condizionatore e per il principio dello scambio di calore alla base del suo funzionamento, si ottiene il paradosso che refrigerando l'interno si riscalda l'esterno. Allora, cosa ne pensate?
0: Certo, sarebbe una catastrofe per certe economie globali. Chissà se sapere è meglio di non sapere.

0: Già alle 4. Devo essermi assopita e ho un appuntamento tra mezz'ora. Uffa, con questo caldo. Ma un momento. Archimede Pitagorico? Il fumetto? Il pollo inventore? Allora ho sognato tutto. Che bel freschino! E certo, il condizionatore è proprio una manna, solo che è spento. La luce non funziona. La finestra sulla piazza è aperta. Ora mi affaccio. Tutto spento. Deserto. No, c'è uno strano tipo sotto un ombrello. Ora chiedo. Senta, mi scusi, ma sa che è successo? Tutto sembra essersi spento di colpo.
1: Un blackout, signorina! Tutta la zona! Ma la mia radiolina portatile dicevano che stava interessando tutta la regione, forse anche l'intera nazione. Però che bella temperatura!

Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466, pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Ok, tutto a posto.
1: Sì,
0: Luca.
1: Potenziometro sfricola.
0: Amici, ben ritrovati. Questi sono i 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti. Quella che invece avete sentito per un istante è quella di Luca Marini.
1: Eh sì, sono qua. Però perché siamo orfani.
0: Esatto, siamo perché questa orfani. È una delle sere che, nostro malgrado, siamo two look is make one. Ecco, yes. Perché ovviamente abbiamo il nostro carissimo socio cagionevole che ci segue da casa, o almeno lo speriamo. Sarà là col pigiamino, la copertina sul divano.
1: Con latte e cognac.
0: Con latte e cognac, più cognac che latte.
1: Il latte sarà scaduto, non l'ha messo.
0: E noi ci aspettiamo che almeno ci ascolti, ecco, quello che ci auguriamo. E chissà, magari se riusciamo a svegliarlo dal suo torpore più tardi, magari ci colleghiamo. Allora, vabbè. Questa è ovviamente un'altra puntata di Night in Lover. Siamo quasi a metà del mese, siamo quasi a metà ottobre, ragazzi. Oggi, per chi ci segue in diretta, è mercoledì 14, ma poi vi diremo, avete anche altre due occasioni nel weekend per seguire il nostro appuntamento con la musica migliore dell'etere.
1: Non si discute.
0: E siccome questa è la musica migliore dell'etere, ci sono delle radio molto molto furbe che hanno deciso di trasmettere il nostro segnale. Sono le nostre amiche radio partner che anche questa sera saranno già collegate con noi. Le vogliamo ringraziare, che dici Luca?
1: Ringraziamole, ok, grazie. No dai, partiamo con Radio Saba Sound. Vai. Con il DAB in tutto l'Abruzzo, poi Centrale Milano onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Media Radio Castellana onde medie 1098 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobox.ch. Si è vendicato.
0: Dopo anni di soprusi con le tue macchinette infernali, questa sera l'ho portata io, perché comunque siamo a metà di ottobre praticamente, e si avvicina quella festività alla quale ormai ci siamo abituati, che ci piace anche a me, non a me particolarmente. A te non frega nulla,
1: zero,
0: invece
1: assoluto.
0: Io invece adoro,
1: perfetto.
0: Adoro Halloween. Va bene, però ne parleremo e avremo modo di ascoltare questi effetti speciali di cui mi sono fornito. Questo sembra un rutto.
1: Questo sì, è abbastanza.
0: Questo va un pochino meglio, in effetti.
1: Gli ha fatto ridere, sì.
0: Va bene, la nostra sigla la agevoliamo subito perché lei non cambia mai, stupenda come sempre. Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people. Walking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. Bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Beh, non poteva essere che questo il brano di apertura del nostro appuntamento di questa sera, perché ormai tutti lo saprete, qualche giorno fa purtroppo Freddy the Flying Dutchman, ovvero Federico l'Olandese Volante, uno dei nostri colleghi più illustri, ci ha lasciato prematuramente all'età di 76 anni, e questo era il suo successo discografico, perché questo fu nel 1979, a un anno delle elezioni di Papa Wojtyla. Lui si permetteva, diciamo, di realizzare questa canzone piuttosto irriverente, che però venne presa bene, ricordo, all'epoca. Lo stesso Papa fece un commento su questo pezzo qua, perché comunque era spiritoso il nostro buon Wojtyla. E con questo brano abbiamo voluto così celebrare un grande collega che è passato da Radio Monte Carlo a Radio 105, all'epoca Studio 105, RTL 102.5, eccetera, eccetera.
1: Ne ha girate diverse, dai.
0: Sì, ora volerà alto il nostro amico Federico. Noi invece continuiamo, perché The Show Must Go On non è solamente un modo di dire, purtroppo, no? Dobbiamo lasciare la tristezza alle nostre spalle, e lo facciamo con una formazione che nel 1978 usciva con questo disco. E la title track di questo brano di Wild Cherry.

0: Bella, questa Luca Conti Selection.
1: Bella, bella, bella. Wow. Il disco però l'ho preso io.
0: L'album era proprio I Love My Music, lo Sweet Music che entra nel ritornello, non fa parte del titolo, però la canzone ci riporta a quegli anni d'oro della disco music che tanto amiamo. Invece subito parte il primo momento celebration. Giusto. Della serata.
2: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927.
3: 927.

0: Sunshine. Ma uno può chiamarsi Toriano ad Aril? No, per dire.
1: È una domanda lecita questa.
0: È normale che poi uno trova un nomignolo, Tito se l'è dato da solo, secondo me.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di uno dei fratelli Jacksons, che in questo caso interpreta una canzone, guarda un po', con il fratello, perché la sua vocina sotto io l'ho riconosciuta molto molto bene. Il momento celebration, perché oggi sarebbe il compleanno, anzi a dire la verità sarebbe domani 15 ottobre, per il buon Tito, che è nato il 15 del 2000, scusate, qui cos'è che c'è scritto? 15 ottobre del 1953. 1953, ragazzi, va bene, che però purtroppo cioè è mancato nel 2024, per cui non è più fra noi. Un'altra curiosità però, che secondo me è giusto segnalare di questo brano, è che fu scritto e composto da un autore britannico che aveva una grande caratteristica, quello di essere praticamente omonimo del fratello più famoso dei Jackson, ovvero Michael Jackson.
1: Sarà per quello che
0: lui in realtà si faceva chiamare Mick, forse per non confondersi, ecco.
1: Forse ha fatto bene.
0: E io sono sicuro che una sua canzone forse la ricordate. Sta qua. Tu non te la ricordi? Non ti piaceva? No, dai, no, non ci credo, è vero?
1: No, beh, dai,
0: è carina. Però siccome non ti piace non la faccio ascoltare più. Era solo un assaggio per farvi capire che noi qua ce ne intendiamo.
1: Hai voglia.
0: E infatti selezioniamo canzoni così. Pensa che io dei Whispers ho usato per molti anni And the Beat Goes On come sigla.
1: Però, non lo sapevo.
0: Sì. Questa però è un'altra. Ma che sentito?
1: Non lo so. Cantano però.
0: Sì.

0: Ovviamente prima si scherzava, eh? Ricordiamo perfettamente il titolo di questo brano, poi ci racconterai una curiosità che lo riguarda. Era It's a Love Thing dei Whispers, pezzo estratto dall'album uscito nel 1980 che si intitolava Imagination. Per tutti i collezionisti all'ascolto, queste sono informazioni preziosissime,
1: molto importanti.
0: Ma che cosa ci puoi dire di questo brano, Luca?
1: No, non è di questo, è dell'altro.
0: Quale altro?
1: Quello che viene adesso.
0: Ah, non di questo?
1: No.
0: Quello che viene adesso, yes. Allora dobbiamo essere precisi, perché ricordati sempre che
2: la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Saremo scemi, però.
1: Beh, era preparata,
0: ah,
1: diciamo.
0: È questa che è andata in quelle manifestazioni.
1: Sì,
0: là.
1: Perché questo è un brano dell'82, ma nell'83 è andato a presentarla al Festival di Sanremo durante la terza serata. Mi fa un po' rabbia.
0: È importante, del resto è una delle manifestazioni più importanti, la nazional popolare per eccellenza della nostra televisione. Ma lo continua a esserlo,
1: secondo me no.
0: Un po' peggiorata, dice.
1: Sì.
0: Pensa, ci sono andati anche loro, KC, insieme alla sua Sunshine Band, meraviglia.
1: Grandi.
0: Give me some more.

0: Ecco, questo è uno dei casi nei quali vorrei che la canzone durasse un po' di più. Give me some more. Va bene, KC and the Sunshine Band, ma rimaniamo altissimi con il livello, se non con il ritmo, eh?
1: Insomma,
0: mia, che belle note queste qua. Ma mi ricorda vagamente un pezzo di Harold Melvin e The Blue Notes, o sbaglio?
1: Vagamente, diciamo che
0: 1975 andava fortissimo su una certa emittente alla quale noi siamo particolarmente affezionati, questo pezzo qua. Ma lei è Thelma Houston, attenzione, per cui non avremo la voce di Teddy Pendergrass.
1: No, effettivamente no.
0: Avremo un'interpretazione femminile, un pezzo che comunque secondo me rispecchia molto la versione originale, per cui la ascoltiamo volentieri. Qui su Power 927, Thelma Houston.

0: Oddio, questa sera Orfanelli, mannaggia, mannaggia. Questa influenza come ce l'avevo io la settimana scorsa. Auguri di buona convalescenza a Diego. Un caro abbraccio a voi. Ottima scelta di musica finora. Io vi ascolto da Torino questa sera, sono tornata all'ovile e dunque a presto, rivederci. Ciao ciao.
1: 927 Nighttime Lover, dove inizia la notte.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: ci proviamo, vediamo di combinarla.
1: Dai, dai, che parli un po', non si sente neanche.
0: Senti qualche roba.
1: Qui siamo ai piedi del 1990 perché siamo nell'88, eh.
0: Che bello che è questo pezzo qua, ragazzi.

0: accidenti che Dischi incideva la MCA negli anni 80.
1: Abbiamo tenuto un po' troppo alto, sono arrivate due volate dei carabinieri.
0: Allora, voi dovete sapere che qua in studio abbiamo, anzi, dovrei dire, avevamo delle ottime casse monitor della Neumann. Credo che da settimana prossima. Credo che settimana prossima ci dovremo accontentare di una coppia di Behringer da 25 euro, perché queste sono andate. Basta. La dinamica di questo disco qui è impressionante. Era la Mac Band o Mac Band dei fratelli McCampbell, 1988, la data di pubblicazione di questa meravigliosa Roses Are Red. Però il livello non è che si abbassa con la prossima, forse un pochino il ritmo, ma ragazzi, parliamo di Johnny Guitar Watson.
1: 77 sto pezzo,
0: E per chi non lo sapesse, la chitarrina la suona proprio lui, ascoltate che meraviglia, senti. Wow!
1: Numero uno questo,
0: È uno degli strumenti che ho sempre voluto imparare, poi alla fine non ci sono mai riuscito, va bene. Però suonicchiavo il piano, dai.
1: Beh,
0: sommato.
1: Piano, forte, vabbè.
0: Il titolo è Real Mother for Yeah, Johnny Guitar Watson.

0: sei perso, Luca, ti vedo un po'
1: ma non so, piove roba dal soffitto, ma non so, adesso vediamo di provvedere in merito.
0: Cos'è, manna dal cielo?
1: Non so se è manna.
0: I just gonna have you, love turn me on, questo è un pezzo che non ci fa proprio cachif, eh?
1: A posto, l'aveva chiamata, eh?
0: E per chi non lo sapesse, a quest'ora, il mercoledì, nelle nostre dirette, dedichiamo un minutino, anzi qualche minuto in più.
1: Un brano, dai.
0: Un brano, diciamo, 101 like alla nostra radio di riferimento. Radio Milano International è con noi ogni mercoledì sera, proprio a quest'ora, con una canzone particolarmente rappresentativa di quel sound che ha fatto un po' il nostro gusto musicale.
1: Insomma. La storia.
0: Ha creato le basi, oltre che la storia, direi. Va bene. Pensa che lui, il buon Kashif, oltre ad essere stato cantante dei PT Express, ha iniziato la sua carriera suonando un flauto da 3 euro.

0: Eppure io un passaggio così l'ho già sentito. Pam pam pam. Sì, sì, sì. Inconfondibile sound dei Radio, ovviamente con Ray Parker Jr. al comando di questa formazione. Il 1981 segnò anche la fine di questa grande collaborazione.
1: Purtroppo.
0: E purtroppo con questo basta, finì il tutto. Diciamo che Ray Parker poi ha prodotto ancora cose pregevoli, non c'è niente da dire. Però purtroppo.
1: Tranne una cosa, che diciamo questo. Ma perché dobbiamo ricordarcelo?
0: Però, non niente, però, diciamo
1: ricordiamocelo
0: che...
1: così.
0: Ricordiamocelo così, ma non è morto.
1: No, però è quasi come se lo fosse, no? Ma non gli voglio portare rogna.
0: Artisticamente sì, artisticamente sì, perché praticamente gli anni 80 per lui hanno segnato la discesa negli inferi proprio. Vabbè. E questa è una citazione molto molto importante, cioè la discesa negli inferi per quella colonna sonora di quel film che proprio di inferi trattava alla fine.
1: Perfetto.
0: Vabbè, non voglio neanche nominarlo, no, perché mi dà una sensazione sgradevole. Va bene. Ah, il titolo non ve l'ho nemmeno detto, ma era molto molto
1: you
0: semplice.
1: You can find what you feel.
0: You can find what you feel, l'ho ripetuto talmente tante volte, in effetti. Oh, The Way You Love Me, invece, che abbiamo in sottofondo, ci ricorda che Karen White compie gli anni, anche lei.
1: Eh già.

0: so, Luca, non storcere il naso, lo so che per te è troppo commerciale questo pezzo, però
1: no, no, porta pazienza. Molto, mi piace molto.
0: Sei incredibile.
1: No, no, mi sarebbe piaciuta questa via. C'è 61 anni la signora qua, eh.
0: The Way You Love Me, Karen White, che mi dicevi compie, scusami?
1: 61.
0: 61 anni.
1: È nata il 14 ottobre 65.
0: Aggiungerei qualche piccola valutazione personale sulla cantante. Io ricordo le copertine dei suoi dischi negli anni 80 e... Poi c'era l'appuntamento dall'oculista,
1: sì. E vabbè, i decimi andavano via, eh.
0: Ah, si andavano via, si andavano via. Rimaniamo sul raffinato mentre si avvicinano le 23, quindi siamo quasi al giro di boa e ci arriviamo con... Presenta la tua
1: no,
0: maniera.
1: Io non so neanche cosa c'è su quel piatto lì, dai.
0: Ma come che non lo sai, lo sai?
1: No, non lo so, non lo
0: e
1: so.
0: E lei?
1: È Melba Moore.

0: Ebbene sì. Matto è un numero vincente, un whisky che non sa di niente con una che non va. Parole poetiche per questo brano di Ivano Fossati. Era il 1977 quando veniva pubblicato il suo album che, se non ricordo male, adesso se riesco a dare un'occhiata, era La Casa del Serpente, esatto. Penso, questo tra l'altro che venne ripreso qualche anno dopo, vado a memoria, penso fosse il 1980, anche da Anna Oxa. Ma noi abbiamo voluto riproporvi per il nostro spazio Made in Italy la versione originale del buon Ivano, autore della canzone. Inconfondibile invece questo inizio, che può sembrare quasi un Larsen, ma è voluto, invece è l'intro di una canzone, fa parte proprio del brano,
1: fa parte qui dei Miami Vice,
0: sì. È uno dei tanti vinili che vi abbiamo proposto questa sera e che continueremo a fare, perché ragazzi sono da poco passate le 11, quindi abbiamo ancora molto tempo da trascorrere insieme.
1: Ce n'è,
0: tra l'altro
1: ce n'è.
0: Si avvicina il momento meteore e non c'è il titolare.
1: Ah, perfetto, meno male.
0: Rido tutto però.
1: Anch'io.
0: Chissà cosa combineremo. Va bene. Intro impossibile questa, eh? Cosa facciamo? Dobbiamo indovinarla?
1: Va. So.
0: Russ Ballard. Questa è la sua Voices. Non so cos'altro dire per arrivare all'intro, però inventeremo qualcosa. Spero che inizia adesso?
1: Sì, sta per, secondo me sta per iniziare.
0: 3, 2, 1. No. Allora il decollo, arrivo o no? Eccolo. Ma neanche per idea.
1: Vabbè, cioè, noi ci hanno cambiato la versione.
0: Esatto.

0: che soddisfazione questi pezzi. Poi da vinile hanno una marcia in più.
1: Sembra che hai strozzato una bestia. Che effetto bello,
0: i nostri potenti mezzi, dobbiamo vantarcene del resto.
1: Ma assolutamente, l'abbiamo sempre fatto. Guarda.
0: Siamo invidiatissimi perciò, Mamma mia, qua è romanticismo puro. Cosa ti hai preso? È ancora un po' presto per rallentare.
1: Questa mi piace tanto.
0: Anche a me. Rio Speedwagon, Keep on Loving You.

0: signore e signori, eccoci al momento divertimento.
1: Ah, assicurato.
0: E vabbè, questo sarebbe lo spazio Meteora, come sapete normalmente se ne occupa il buon Diego Chateau di questo spazio importante che questa sera
1: ma
0: sarà
1: ci sono qua io.
0: E questo, e questo è il dramma.
1: Di chi parliamo stasera?
0: Non lo so, dimmelo un po' te.
1: Lei, la signorina, la Vicky su Robinson.
0: Vicky su Robinson, esatto.
1: Esatto, vabbè, diciamo che lei è stata, perché purtroppo è scomparsa già da...
0: Non è più fra noi.
1: Nel 2000, pensa te.
0: Ah, ok, sì.
1: Era figlia d'arte perché a 6 anni era già sul palco. Il papà era Bill Robinson, attore afroamericano di teatro shakespeariano. La mamma una famosissima maltese. No, non è lei. No.
0: Ti lanciare su queste interpretazioni tutte personali.
1: Cantante folk bianca. Vicky debuttò a soli 6 anni cantando in armonia con la mamma sul palco del Philadelphia Folk Festival.
0: Tanto stavo puntando
1: sì,
0: alla base.
1: No, il talento in casa Robinson si risperava a colazione, va bene?
0: In che senso?
1: Ma non so, perché questa è a 6 anni che ha cominciato a mangiare al mattino presto e quindi si respirava a colazione.
0: Diego, io spero che tu non sia all'ascolto in questo momento e che non ti venga in mente di ascoltare neanche le repliche, perché veramente io mi vergogno per lui.
1: Da Broadway alla discoteca, ecco. Il passo è breve.
0: Perché abitava vicino alla discoteca, certo.
1: Perché prima della disco c'è stato il teatro, a 16 anni era già nel cast di Hair a Broadway, poi è passata a Jesus Christ Superstar e qui io avrei dovuto dire altre cose, ma invece soprassediamo. Ha recitato anche in Sun accanto a un giovanissimo Richard Gere che allora nessuno conosceva ancora.
0: Questo è tutto quello che hai da dire?
1: Non ho nient'altro da dire. Avrei qualcosa da dire, ma forse è meglio soprassedere.
0: Sì, in questo sono effettivamente d'accordo con te. Vabbè, dunque il primo pezzo, questo, vi parlo io almeno delle due canzoni. Abbiamo ascoltato Hold Tide, decisamente brano Meteora, perché in effetti
1: Io non l'ho mai sentito.
0: Forse sì, però francamente non ho grandissima memoria.
1: Questa già meglio,
0: questa qui un po' di piste la riempite in quella fine anni 70. Stiamo parlando di Turn the Beat

0: sarà anche una meteora, però questo pezzo qua secondo me
1: bellissimo,
0: meritava decisamente. Era Turn the Beat Around, ed ora ci sono loro, gli Earth, Wind and Fire.
1: Dopo
0: qualche piccola difficoltà. Abbiamo qualche leggera difficoltà con il nostro macchinario.
1: Siamo tecnicamente in crisi.
0: Tecnicamente leggermente in difficoltà questa sera. Lady Sun.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Luca, lo sai che Shel Shapiro abita a Loano? Per dire, tu no, dirai, intanto chi è Shel Shapiro lo so. Che
1: e poi dopo c'è Pietra Ligure dopo.
0: No, c'è Borghetto prima.
1: Ah, c'è Borghetto, c'è Sottospirito.
0: Sottospirito. E questo era l'ultimo momento, scusatemi, si sta rovogliando la lingua, ma questa sera abbiamo avuto dei problemi che in realtà non sono problemi tecnici, cioè non è che ce la prendiamo con il nostro super boss.
1: È proprio il fosforo che
0: mi mancano alcuni requisiti fondamentali. Diciamo. Va bene. L'ultimo spazio Made in Italy è andato con Mina e il suo album Frutta e Verdura, pubblicato nell'ottobre del 1973.

0: fa esattamente così.
1: Lo sapete che l'ultima mezz'ora della nostra diretta Nighttime Lover, solitamente dedicata allo slow jam, alle ballate, questa non lo è, devo essere sincero, però venite voi a contrastare il mio socio questa sera, ragazzi, io ho gran paura.
0: Terrore.
1: Abbiamo... Già.
0: È un rallentamento, dai.
1: Però Teddy Pendergrass ci sta sempre benissimo nelle nostre puntate in diretta, perché ci piace, non c'è niente da fare. Il protagonista dell'era d'oro, della golden era, come dicono quelli che ben sanno, del Philly Sound, insieme a Darrell Melvin e The Blue Notes, e poi anche ovviamente come solista, come in questo caso era infatti la sua Joy. Allora, avete presente, no? Se vi dico Gary Camp, di che cosa sto parlando? Certo, insieme al fratello Martin è stato fondatore degli Spandau Ballet. Il motivo per cui ho nominato però Gary è perché lui è nato il 16 ottobre del 1959, ragazzi.
0: Però...
1: lui che è stato praticamente l'autore di quasi tutti i grandi successi degli Spandau, lo ritroviamo questa sera con I Fly For You.

0: tu, Luca, eri per gli Spandau o per i Duran Duran?
1: Facciamo nessuno dei due.
0: Vabbè. Però
1: beh, se, a domanda risponde, dai.
0: Devi scegliere.
1: E comunque, no, non scelgo.
0: Non devi scegliere uno dei due, per forza. Non sei obbligato.
1: A posto.
0: Se no ti butto dalla torre.
1: Allora, no, non ce la faccio. No, dobbiamo, oh, però non abbiamo siamo stati un po'
0: perché cosa è successo?
1: Abbiamo ringraziato la Gabri per abbiamo mandato
0: mamma
1: il suo
0: mia,
1: messaggio.
0: Vero,
1: bisogna ringraziarla. Anzi, l'aspettiamo qui al più presto.
0: Molto volentieri, poi adesso è a Torino, per
1: esatto,
0: cui è
1: vicino,
0: anche abbastanza
1: vicino.
0: Può venire qui da noi a trovarci in studio. L'invito ufficiale è stato lanciato nell'etere.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Hey, 927.

0: Sono certo che avrete riconosciuto quantomeno il pezzo. I Believe in You and Me. Questa volta erano i Four Tops a interpretare la versione originale del 1982. Questo per celebrare, o meglio per ricordare, il uno dei fondatori nonché voce solista del gruppo, ovvero Levi Stubbs, scomparso nel 2008, quindi 18 anni fa. E con questa magnifica canzone poi rifatta da Whitney Houston in che anno? Beh, anni 90. Adesso.
1: Nel 96.
0: Vabbè, forse è quella la versione che vi ricorderete, ma con noi avrete avuto l'occasione di riascoltare un pezzo più datato. Ed ora, amici, è lui.
1: Il nostro amico Bill.
0: Quello di Ain't No Sunshine.
1: Yeah.
0: Ma con Oh Yeah.

0: tutto si può dire.
1: Ogni tanto il microfono fa i capricci stasera. Dicevo, tutto si può dire, ma non che questo sia un pezzo inflazionato. Sicuramente dal repertorio di Bill Withers non è fra le più famose. Abbiamo prima citato Lovely Day e No Sunshine, che sicuramente ricorderete molto di più. Questa era Oh Yeah. Sulle ultime note di questo brano mi consentirete di salutare e ringraziare Emanuele Marocco, che sulla nostra pagina Facebook ci fa i complimenti per l'immagine che ho pubblicato nella nostra notizia, diciamo, nel pomeriggio, quando pubblico questo post per ricordare l'appuntamento serale. Volevo solo dirti, perché mi sembra giusto, che la foto, pur se composta con intelligenza artificiale, ma proprio solo nella composizione, riporta il nostro mixer. La foto l'ho fatta io personalmente al nostro Soundcraft, sul quale sto facendo ballare le mie dolci manine, per cui è realissima la foto. Ecco, se volessi venirci a trovare qua in studio, ti renderesti conto che quelli sono proprio...
2: È la realtà.
1: Assolutamente, alcuni slider del nostro mixer. Bene, detto questo, si continua, siamo praticamente a un passo dai saluti, ma ci arriviamo con Grover Washington Jr. insieme a Philip Simon per questa Secret Kind of Love.

0: ringrazia, Luca, ringrazia.
1: Grazie.
0: La tua richiesta è stata esaudita.
1: Mamma mia, quanto tempo che voglio sentire sto pezzo.
0: Già. Grover Washington Jr. e Philip Simon, che insieme si sono anche esibiti
1: dal vivo all'Apollo Theater di New York nel 90. Andate a cercarli su YouTube e godetevi quel pezzo.
0: E questa era Secret Kind of Love. E adesso è giunto il momento dei saluti. Io spero che il buon Luca sia pronto con l'elenco delle radio partner.
1: Non l'ho mai perso di vista.
0: Certo. Allora, intanto mi scuso in anticipo con tutti coloro che ci hanno scritto, che hanno cercato.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io, ok? Andiamo.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17 su Centrale Milano.

Iside, terzo o quarto secolo avanti Cristo, rinvenuto a Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima, io sono la venerata e la disprezzata, io sono la prostituta e la santa, io sono la sposa e la vergine, io sono la madre e la figlia, io sono le braccia di mia madre, io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito, ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi sempre.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: good night.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

guardi, parli, canti. Poi viene qualcuno e ti lega le mani ai piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

Thank you very much.